Poi la scatta non ha canito. Ho tutto il mi si mai ho la vita con i sottotitoli. Se vuoi molti gretti, ti stanno i gemberetti. Ti apri il mondo, mamma. Poi la gaita di, poi la bova e bova, sottotitoli. Poi la bova e bova.